quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia

0: Prego, guardia, signori.
1: Ufficio!
0: Ho soltanto le mani
2: e quattro gambe.
0: Presto, presto. Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più. Non ne posso più, a me tutti gli incarichi, tutti i fastidi a me. Un direttore di scena sta peggio d'un latte, in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la merda la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper

0: del seno,
1: di piante,
0: come l'astro,
1: strumpetto,
0: come l'astro del seno,
1: strumpetto da davante, che dal termine è e sul dal corno porci un poco,
0: e
1: d'altri mille,
0: margonno,
1: il chiuso fuoco,
0: il desio,
1: ma
0: gli sguardi da bisogno.

0: nella stessa tragedia.
1: Non più sovrò
0: la vetture divina.
2: Il cielo non è rimasto.
0: Sbandisce bene i versi.
2: Per caso.
0: Eccola.

0: Puzio di Carcassona, il farmacista.
1: E poi
0: è morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo,
1: io casco giù
0: e buona mi stavi.
1: Non glielo dico più.
0: Era un santice al fiero del

0: abbiamo di cosa lieta.
1: E del ministro e del conte di Sassogno.
0: Ho tentato, promette e non mantiene.
1: Conosce, lo vorrai.
0: Perché?
1: Senza prudermi, piegarlo, ben saprei.
0: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque mate.
1: Marcus de Vinci.
0: Come?
1: Penelope.
0: Cameriera.
1: Accento Luigi.
0: Aro. La cerre molle.
1: Meglio. Sono suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

Come dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Andrà a giardinare la principessa avrà. Che fare? Aspetterò l'uscita da Adriana.
1: Prendi il foglio per Rossana, alzati ma io darò.
0: Eppure una parola, io ce ne darò un'astuzia e guerra.
2: Ecco, la di più, fare la figlia scolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.
3: Che sveglia mia corno per lo solo.
2: Bella,
0: la damigella.
3: Grazie.
2: Ecco.

0: Passa fuori, è una ceria.
1: Che ho fatto?
0: Io l'ho vista.
1: Mistero.
0: La dama.
1: È una bella.
0: Veste scura.
1: La sella.
2: Non capisco.
1: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
1: Un duello.
2: A quest'ora.
1: Per noi vogliamo
2: vivereste di me,
1: creditor mio, voi siete
0: debitor vostro e via.
1: La Duclo,
0: capriccio antico,
2: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate ed io m'affranco,
0: servigio lieve amico.

0: te, tu dimentichi l'essenziale.
1: La cena corro disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la fiamma in trappola.

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: E dunque sarà.
1: Silenzio. Segreto di stato.
3: Faceto!
4: Ove, ove ste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggi, mi nascosto.

0: Il padre, lo vedete? E sospiro troppo crudele.
1: Abbate!
0: Dite che il Dio d'amore

parole, il risere, il mio ciglio, languir. Credi tu che curante di te se lo affuare, di svelargli l'orosi, l'orrando mio trono.

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, dite che io resto ad aspettarla.

0: grande notizia! È la più colore, lasciamo al principe!
1: Una piccante canzone già circola!

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio. Un messaggio.